0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Tu tarde tiene la recarga de energía exacta que necesitas. Estás con Bere en Nexa FM 104.1.